0: Bravo,
1: Beh, bravo.
0: Questo non è, questa non mi aspetta, questo.
2: Io non lo conosco, sono solo pochi mesi.
0: Sure,
2: Chiaro,
0: non è
2: sto,
0: expert, ci sono
2: studio
0: già
2: suoni
0: studiati.
2: estremamente antichi, però very interesting, no? Because.
3: Actually, I sought out Master Dante because he's dedicated his life to Chinese martial arts for 37 years. In 1988, he left Italy for China's Shaolin Temple, and that's where his martial arts journey began. Later, he went to the Beijing Sports University. Bam! At the same time, he's pushing, hitting, and taking the balance.
4: Il Tao Te Ching dice, affronta il difficile là dove è facile.
2: Perché quando tu studiavi con un maestro potevi avere anche, logicamente, che noi non potevamo stare in amici. All'epoca non era proprio possibile.
0: Sì, non potevi stare.
2: Facevi un revisio da tre mesi.
0: Sì, sì, sì.
2: Due mesi, tre mesi, poi si tornava a casa. Quindi era un modo diverso di
0: approcciarsi. Quindi questi materiali erano essenziali.
2: Era prezioso. Ci vedi bene perché io non vedo bene. Questo è molto interessante.
0: È stato pubblicato nel 58 a Shandong.
2: Esatto, pensa. Questo è stato pubblicato nel 1958 nello Shantong, l'edizione che ho io dell'87.
0: Wow.
2: L'essenza.
3: Dante's connection to praying mantis goes way back to this book. It was from Shandong, China, where it all began. Who knows what I'll find there? Knock, knock. Let's get Kung Fu wise.
5: <笑>可惜大师是个和尚。小虎，啊，你身子虚弱，这东西对你有好处。
6: 哇，
5: <笑>我，<笑>清规戒律管不了你，吃吧。